chiariamo un attimo giorno mi chiede anche per pensare che il signore pensare umano con lui vede assieme un punto umano che spera che non scada mai non sparti di mensaje a chi e con un altro volere di praticare di nostra vita e anche con altri no? Ma non terminare mi chiede vivere umano se non si lanta para se non si canta la nostra cantica di clausura la cantica 281 chi va a si per me?

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benciaro Manco Nel. Vediamo che da punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei mensaggi a chi, e con un altro problema di praticare in nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che è romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

sali. Trase nuba ng pisa e riba, di un solo tabria. No desespera, ave mende che bisabu, quiere solamente, y lo voy a mirar gran obra di Dios. Tene fe, y lo voy a mirar man di Dios move. Ave mende un momento que me se canere, bo multitud di awanan, bo multitud di problemanan, e invitación di Jesús, ban ne otra banda, tormenta de bensì, pero sabe que den e tormenta a que Dios está. Señor, también me echa tormenta. Esta tiene nubia, esta tiene viento fuerte. Y esta pintura un poco reconoce, pero no está reconociendo que está Dios. Vos te quieres estar diablo, esta gente, esta cosa contrario. Vos te miedo. Te parece que es un espíritu de diablo dentro de mí. No está diablo, está Dios. Pero al final de cuentas, lo voy a descubrir que está Dios. Y ahora reacbo man salvabo. Le visabo, tu cosa ok. Y vas a adorar. Y un día lo voy a adorar. Lo voy a adorar hasta por cosas difíciles. Y me descubrí que Dios, Román, ahora pasando cosas difíciles, comienza a adorar. Fecha yo. Pasó quizás a huevo no comprender. Pero un día lo voy a comprender. Y me sabe que camina de Dios, no nos camina. Entonces me descubrí, aunque me no te comprende Dios, me te adoré. Anche mi no può mire fin mi adore, passo, ma descubrì per esperienza proprio che al fin e al cabo su cammino è su mio. E invitavo a me a andare in un'altra banda. Va l'ubile che mi sono andato in un'altra banda? E ora mi sono andato in un'altra banda, non importa chi cobin, potrei in un'altra banda sicuro, passo su parola non può falla. Che Dio benedicionava a me, che la fede in Cristo può essere grande. Con la confianza di Dio può essere firme, con la vista che ti fija sempre in Dio. Di ora, con la tua meccanica di Beawana, cruciata in un'altra banda, sano e salvo. Con Dio benedicione la sua parola e benedicione la sua mente.